pahaite aro purahaitan deve se gotemi sapi are intero hama no handa jerevei pejare pite rehenduja ora con sikapu ere mikena oikomi baque semoakandu.